still am a fool to hold you. Such a fool.

non è pop. E neanche jazz. Solo su Radio Jeans il pomeriggio è rock. Dalle 14 alle 18, Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: That's it.
1: Made in Italy,
2: dalle 9 alle 12.
1: Solo canzoni d'autore italiane.
3: Radio G, il mondo intorno ai 20.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: il Liceo Classico Scientifico e Linguistico Calasanzio di Carcere, l'Istituto di Istruzione Superiore Calvino di Genova, il Liceo Artistico Cardarelli di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Centro Giovani di Castelnuovo Magra di Castelnuovo Magra, il Centro Giovani Chiavari, il Centro Giovani Piccoli Diavoli di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Chiodo di La Spezia, il Liceo Classico Colombo.

0: Ah, che mal di schiena.
1: Ma che stai facendo? Spacchi la legna in studio e non abbiamo manco la stufa.
0: A me sbala spaccare la legna, cosa vuoi che ti dica?
1: E non puoi sballarti ascoltando Pomeriggio Rock su Radio Jeans dalle 14 alle 18?
0: Ah, buona idea.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia, l'Italia che sta in mezzo al mare.
3: Hello, baby.
4: Yeah, this is the Big Bopper speaking.

0: L'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente Aicardi di Albenga, il Centro Giovani di Albenga, il Liceo Scientifico Amoretti di Sanremo, il Centro Giovani Amplificatori Integrato di Genova, il Liceo Classico...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio!
0: Il Liceo Classico e Scientifico Bruno di Albenga, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Chiavari, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Santa Margherita Ligure, il Centro Giovani di Cairo Montenotte.

caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

In 5 anni di continuo viaggiare. Opinioni di un clown di Henrik Boll. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

non è pop. E neanche jazz. Solo su Radio Jeans il pomeriggio è rock. Dalle 14 alle 18, Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Viva l'Italia!

son cul. Je crois que je l'ai oublié.

sur ma position, mais tout nu dans l'avion.

0: Bella zio, lo sai che l'altra volta ho regalato binocoli a Polifemo?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Ma prof, sto ascoltando Radio Ginsti. Sì. Ma perché sto ascoltando Radio Ginsti pomeriggio rock? Pomeriggio rock di Radio Jeans.
1: Cosa stai ascoltando?
0: Prof, ma sto ascoltando pomeriggio 5 di Radio Ginsti. Sì, pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.

0: il Liceo Classico Scientifico e Linguistico Calasanzio di Carcere, l'Istituto di Istruzione Superiore Calvino di Genova, il Liceo Artistico Cardarelli di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Centro Giovani di Castelnuovo Magra di Castelnuovo Magra, il Centro Giovani Chiavari, il Centro Giovani Piccoli Diavoli di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Chiodo di La Spezia, il Liceo Classico Colombo.

caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 7 e 4 minuti.
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla redazione del Cassini di Genova.
3: Siamo nei primi giorni del Festival della Scienza 2011 e siamo qui al Galata Museo del Mare in una delle mostre interessanti. Abbiamo qui Sara, cosa ci racconti Sara?
4: Allora, per me, come animatrice è il primo anno che lavoro al Festival della Scienza e ci sono quasi 240 eventi, il mio compito è descrivere questa mostra che si intitola Dasconizia Marinaretti, dove appunto descrive con foto e didascalie che tra l'altro sono state prese proprio dai discorsi o dagli scritti lasciati da questa signora Civita che ha fondato nel 1913 questa nave asilo. Il suo motto era appunto di sviluppare le doti poi naturali di questi ragazzi presi dalla strada e trasformarle in marinai o comunque sviluppare appunto le loro doti naturali, insegnandoli appunto l'educazione, accudire gli animali, la pulizia corporea o comunque della nave fino a che poi nel 1928 è stata abbattuta dal fascismo. Negli anni ci sono state poi altre navi scuola come la Garaventa qua a Genova, però diciamo che la differenza è che per il 1913 questa metodologia era molto moderna, nel senso oggi in prima elementare ti fanno descrivere te stesso per appunto tirar fuori quello che ognuno di noi ha dentro. Ai tempi questa signora Civita appunto sviluppava le doti di questi ragazzi.
3: So che per te è il primo anno, ma sicuramente conoscerai già il Festival della Scienza di Genova. Come ti sembra l'affluenza?
4: Ma mi sembra molto buona, nel senso che i laboratori sono tanti, è sparsa in Genova, quindi forse sembra diluita, però poi l'affluenza è molta, nel senso che poi oggi è il primo giorno, quindi non possiamo ancora fare subito un dato così, però gente stamattina, poi essendo sabato molti non vanno a scuola, quindi perché poi l'affluenza molta è delle scuole, le classi che vengono da Genova e fuori, le scuole sono molto interessate a questo evento.
3: Bambini ne sono arrivati?
4: Noi ad oggi nella nostra mostra abbiamo avuto persone adulte, però so che i miei colleghi anche qua nella Galata fanno laboratori proprio per i bambini e bambini, ce ne sono stati tanti con famiglie a seguito, genitori, fratellini più piccoli, sì, tanti.
3: Va bene, ti auguriamo allora buona fortuna, e grazie Sara e buon festival.
4: Grazie anche a voi.
1: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: e dalla cima della montagna parlò al suo popolo dicendo: «Fratelli, ascoltate Radio Jeans, non avrete altra radio al di fuori di lei.
1: Radio Jeans,
0: il mondo intorno ai venti».

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

Ciao a tutti, noi siamo Beatrice, Eleonora e Martina, studentesse del liceo Niccolò Machiavelli di Roma, e abbiamo scelto di trattare il tema della musica, nello specifico dei brani incentrati sull'antimafia e di contrasto i brani di stampo mafioso, in quanto può aiutare giovani che vogliono interessarsi all'argomento ma non sanno come approcciarsi e quindi usano la musica come primo punto di riferimento. Diversi artisti italiani hanno deciso di trattare il tema della mafia nelle loro canzoni, sottolineando quanto pericoloso e grave possa essere a tal punto da dover essere debellato, non solo dal nostro paese, ma in tutti quei posti che comunque è una realtà quotidiana. Venne fatta un'associazione, ovvero Musica contro le Mafie, nata nel 2013 e che fa parte della rete di Libera, dove attraverso la musica e grazie all'aiuto di moltissimi volontari e artisti, l'associazione è impegnata contro le mafie, la corruzione e la tutela dei diritti umani. Il messaggio che vogliono lanciare è quello di non dimenticare, perché dimenticare equivale a perdonare, ma ricordare e quindi onorare la memoria di chi è ceduto in guerra. La musica quindi può essere uno strumento utilizzato per fermare o diffondere la mafia. Noi abbiamo affrontato questo tema trovando alcune delle moltissime canzoni che ci sono. Una delle canzoni che a me personalmente è piaciuta particolarmente è stata Pensa di Fabrizio Moro. Già dall'inizio della canzone capiamo come l'autore faccia una riflessione e voglia sensibilizzare contro la mafia. Nel ritornello egli richiama ciascuno a pensare prima di agire, a non farsi condizionare e a non giudicare a priori. L'obiettivo della mafia è proprio quello di negare la facoltà di pensare, ma obbliga secondo i principi della mafia stessa, imponendo l'omertà che soffoca ogni pensiero. Come possiamo notare dalla mafia che egli disse, ci sono uomini morti giovani ma consapevoli che le loro idee sarebbero rimaste nei secoli. Possiamo quindi dedurre che egli faceva parte di questa associazione Musica contro le Mafie. Parlare è fondamentale perché la mafia uccide, il silenzio pure.

0: Un'altra canzone che ci ha colpito molto è Il cuore di Jovanotti, che scrive a poco meno di 26 anni. Allora era un rapper emergente e la pubblica nel 1992. Il brano si chiama Cuore. L'Altra Italia, composto di Jet, rilasciato a pochi giorni dall'uccisione del magistrato Giovanni Falcone nella strage di Capaci. Il cantante, ancora giovane all'epoca dei fatti, si cimenta in una canzone rap narrata dal punto di vista dei ragazzi, in migliaia presenti al funerale del giudice Falcone. Jovanotti cerca di far sentire la sua voce e quella di tanti altri giovani italiani, turbati e sconvolti, ma ostinati e resistenti. I ragazzi sono stanchi dei boss al potere. La prima accusa della canzone è rivolta al connubio stato mafia, a coloro che dovrebbero governare il paese e invece cedono di fronte alla seduzione della ricchezza e dell'agio. La seconda accusa è indirizzata invece all'omertà, zizzania che infesta una società già contaminata. I ragazzi diffidano di ogni proposta, non stanno cercando nessuna risposta, ma fatti, giustizia, rigore morale da parte di chi calza questo stivale. I giovani sono ancora in grado di guardare con ottimismo al futuro, hanno però bisogno di fatti, di concretezza, di valori e di esempi da seguire per combattere la piaga della mafia, perché l'Italia è anche un'altra e la gente lo grida, i ragazzi sono pronti a vincere la sfida.
1: Ho scelto di parlare delle canzoni la mafia, la trilogia della musica della mafia. L'autore Francesco Smano si basa sui canti di Malavita che ascoltava in Calabria quando era giovane e propone un reportage sul fenomeno musicale. Si fece inviare delle audiocassette vendute in tutti i negozi, nei dischi calabresi oppure nelle bancarelle delle fiere di paesi o durante le feste religiose. L'autore non aveva alcuna intenzione di fare pubblicità alla mafia, ma voleva mettere a disposizione del pubblico registrazioni originali di un particolare fenomeno della storia della musica italiana. La pubblicazione del CD era l'occasione per avviare un lavoro di documentazione sul mondo dell''ndrangheta, usando come porta d'ingresso le canzoni mafiose per cercare di aprire all'informazione i complicati aspetti della cultura criminale dell'organizzazione. Chiarisce come i musicisti e produttori delle canzoni mafiosi sono persone all'infuori di ogni sospetto. Con l'aiuto di un produttore calabrese ha potuto conoscere molti degli interpreti che negli anni 70-80 hanno partecipato alla registrazione delle canzoni dell''ndrangheta. I musicisti hanno scritto e cantato di regole mafiose, omertà e eccisioni, semplicemente perché l''ndrangheta era fortemente presente sul loro territorio. Le canzoni dell''ndrangheta sono la trasformazione degli antichi canti di carcere e malavita. I testi, scritti usando un codice d'onore tradizionale, denominato da alcuni mafiosi linguaggio serpentino, oltre a rivendicare l'innocenza del mafioso in carcere e l'esasperato orgoglio dell'uomo d'onore, descrivono anche i comportamenti nell'affilata adotta di fronte alle forze dell'ordine, le punizioni da infliggere a chi sgarra, come concetti di omertà, onore e rispetto. I musicisti non intrattengono contatti diretti con i boss. Succede comunque che quando un mafioso finisce in galera trovi un modo per far arrivare una lettera a un produttore o paroliere che a sua volta mette in rima il testo ricevuto e crea una nuova canzone. Tuttavia gli autori coinvolti nel processo La musica della mafia hanno smesso di registrare nuovi brani a malavita da oltre 10 anni, giustificando la fine della loro produzione col cambiamento dell'organizzazione. L'onore e il rispetto sono sostituiti da solo l'interesse e il guadagno.

0: Grazie a tutti per aver ascoltato il nostro podcast e vi ringraziamo da Beatrice, Eleonora e Martino.
1: Ascoltando,
2: state ascoltando
1: la giusta frequenza.
2: La giusta frequenza.
3: Giovani reporter della memoria.
4: Della memoria.
3: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
4: La Fondazione Media Literacy.
1: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
2: E l'Orientamento Scolastico.
1: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 per nah. Ti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Colazione in jeans è su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: Sono le 9 e un minuto.
3: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans.
4: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 600 morti, 2300 feriti, almeno 2400 dispersi e un intero distretto, quello di Rusawa, distrutto. Si conferma catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal e tra i dispersi ci sono circa 600 cittadini stranieri, tra loro tre italiani, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. A Kathmandu intanto è giunta una delegazione della Farnesina. Esplode lo scontro politico e interno alla RAI sulla decisione dei vertici di rimuovere Sigfrido Ranucci alla guida di Report. La scelta è nel piano dell'inchiesta sull'attentato allo stesso Ranucci. Laura Supino.
1: Dovrò lasciare il Report, ma non rinuncerò a una grande battaglia per la libertà di stampa. Sigfrido Ranucci, pronto a battersi in tutte le sedi contro la decisione dei vertici RAI di sottrargli la conduzione di Report per assegnarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. No anche alle tre alternative proposte dalla RAI: un ruolo al TG3 o a RAI News o la sede di corrispondenza del Cairo. Forse non sanno che da ben prima dell'attentato vivo sotto scorte al Cairo, non potrei averla, ha aggiunto Ranucci. Forse sperano che possa fare la fine di Giulio Regeni. La bufera sollevata dalla decisione di Viale Mazzini non finisce qui. Gli inviati storici di Report parlano di decisione irricevibile, arrivata senza

0: Conte parla di editto Meloni.
1: L'Italia è divisa in due dagli effetti dell'anticiclone africano, temperature record al sud e sulle isole, ieri 46 gradi in Sardegna, 45 in Sicilia, mentre temporali e grandinate imperversano al nord. Una tromba d'aria ieri pomeriggio si è abbattuta su Cremona danneggiando il Duomo e il Palazzo Comunale, ferite in modo lieve decine di persone. Forti grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese, nell'area dell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Il Milan batte 2-0 il Venezia a San Siro nel venerdì, che ha aperto la seconda giornata di Serie A. Nel giorno dell'addio a Leao, San Siro esulta per il primo gol in rossonero di Gonzalo Ramos. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
2: Leao piange e se ne va al Galatasaray. Gonzalo Ramos prima fallisce almeno tre comode occasioni, poi al 23esimo del secondo tempo si veste da centravanti pagato 70 milioni e buca sotto la sud da grande goleador il portiere del Venezia Stankovic, figlio d'arte e con l'Inter nel cuore. Il Milan piega così a San Siro la resistenza di un buon Venezia, raddoppiando un minuto dal 90esimo grazie a un'autorete. Decisivi nella ripresa i cambi del tecnico portoghese Amorim, particolarmente ispirato Saelemaekers. Milan primo per una notte e Amorim dice: ora vincere è fondamentale, ma dobbiamo migliorare. Recrimina per alcune occasioni fallite sullo 0-0 l'ex Giovanni Stroppa.
3: Per quanto riguarda la partita, belli, ma non basta, bisogna fare di più.
2: Commovente inizio gara il tributo di San Siro per Franco Baresi. Oggi la seconda giornata di Serie A prosegue alle 18:30 con Fiorentina-Frosinone. I viola festeggiano il centenario. Monza-Udinese-Sassuolo-Torino. Alle 20:45 avremo Juventus-Parma.
1: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Scienza e tecnologia, vita di coppia. Laboratorio esamina il DNA sulla biancheria per smascherare i tradimenti. Mariti e mogli sospettosi hanno un nuovo strumento per scoprire l'identità del partner, la scienza. Un laboratorio americano, il Paternity Lab Center, propone un servizio particolarmente efficace. Infatti il servizio prevede che sia inviato al laboratorio un paio di mutande del partner, meglio se si sospetta che indossasse al momento del tradimento, per individuare tracce di DNA estraneo. Non è di per sé un'analisi totalmente rivoluzionaria, ma la caratteristica è il costo, che ora è estremamente abbordabile, appena $200. Se vengono trovate tracce di DNA, però, si rende necessaria un'analisi comparativa per verificare se il DNA individuato sia quello del partner, che deve quindi inviare il suo campione biologico, o meno, per un costo di circa $200. Inutile dire che la disponibilità del servizio ha sollevato molti dibattiti e polemiche, dato che c'è chi considera l'uso di questo test una forma invasiva di vessazione del partner che subisce questo controllo di nascosto. Ma i dirigenti del laboratorio precisano che, solitamente, chi li contatta è nella maggior parte dei casi una persona che sta già mettendo a termine alla relazione e il loro intervento sostituisce o affianca investigatori privati o microspie. Infatti, la percentuale di indumenti colpevoli è circa il 30% di quelli esaminati. Ah, le mutande, se potessero parlare, quanto potrebbero dire di molto, molto riservato. C'è un tipo che sa ascoltare queste storie e raccontarle a noi. Sentiamolo, Renzo Arbore. Tu, vecchia mutanda, tu.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Benin, zio, lo sai che ho creato la luna per la mia tipa?
2: Tutto è possibile su Radio Jeans.
3: No. No, non è vero, io non ho niente da rimproverarmi. Vuol dire, non mi sembra il fatto delle cose gravi. La mia vita? Una vita normale. Non ho mai rubato, neanche in casa da piccolo. Non ho ammazzato nessuno, figuriamoci. Qualche atto impuro, ma è normale, no? Lavoro, una famiglia, pago le tasse. Non mi sembra avere delle colpe. Non vado neanche a caccia, per dire che. Ah, voi parlavate di prima. Prima mi sono comportato come tutti. Come mi vestivo? Mi vestivo come ora. Beh, non proprio come ora, un po' più. Sì, jeans, maglione, l'eschimo. Perché? Non va bene? Era comodo. Cosa cantavo? Questa poi. Volete sapere cosa cantavo? Ma sì, certo. Anche canzoni popolari, sì. Ciao bella, ciao. Devo parlare più forte? Sì. Ciao bella, ciao, l'ho cantata, d'accordo. E anche l'internazionale. Però in coro, in coro. Sì, quello sì, lo ammetto, sì. Ci sono andato, sì. Li ho visti anch'io, gli intilimani. Però non ho pianto, ecco. Come? Se in camera ho delle foto. Che discorsi, certo, le foto dei miei genitori, mia moglie, mia. Manifesti? Non mi pare. Forse uno, piccolo, però piccolino. Sì. Che Guevara. Sì. Ma cos'è, un processo? No, io quello no. Io il pugno non l'ho mai fatto, ma il pugno no, mai. Ma insomma, una volta, ma un pugnettino rapido proprio. Come? Se ero comunista? Mi piacciono le domande dirette. Volete sapere se ero comunista? No, finalmente. Perché adesso non ne parla più nessuno, tutti fanno finta di niente. E invece è giusto chiarirle queste cose, una volta per tutte. Oh, se ero comunista. Ma in che senso? No, voglio dire, qualcuno era comunista perché era nato in Emilia. Qualcuno era comunista perché il nonno, lo zio, il papà, la mamma, no. Qualcuno era comunista perché vedeva la Russia come una promessa, la Cina come una poesia, il comunismo come il paradiso terrestre. Qualcuno era comunista perché si sentiva solo. Qualcuno era comunista perché aveva avuto un'educazione troppo cattolica. Qualcuno era comunista perché il cinema lo esigeva, il teatro lo esigeva, la pittura lo esigeva, la letteratura anche. Beh, lo esigevano tutti. Non so io. Qualcuno era comunista perché la storia è dalla nostra parte. Qualcuno era comunista perché gliel'avevano detto. Qualcuno era comunista perché non gli avevano detto tutto. Qualcuno era comunista perché prima era fascista. Qualcuno era comunista perché aveva capito che la Russia andava piano ma lontano. Qualcuno era comunista perché Berlinguer era una brava persona. Qualcuno era comunista perché Andreotti non era una brava persona. Qualcuno era comunista perché era ricco, ma amava il popolo. Qualcuno era comunista perché beveva il vino e si commuoveva alle feste popolari. Qualcuno era comunista perché era così ateo che aveva bisogno di un altro Dio. Qualcuno era comunista perché era talmente affascinato dagli operai che voleva essere uno di loro. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di fare l'operaio. Qualcuno era comunista perché voleva l'aumento di stipendio. Qualcuno era comunista perché la borghesia e il proletariato erano lotta di classe. Facile, no? Qualcuno era comunista perché la rivoluzione oggi no, domani forse, ma dopodomani sicuramente. Qualcuno era comunista perché viva Marx, viva Lenin, viva Mao Zedong. Qualcuno era comunista per fare rabbia a suo padre. Qualcuno era comunista perché guardava sempre Rai 3. Qualcuno era comunista per moda. Qualcuno per principio. Qualcuno per frustrazione, sì. Qualcuno era comunista perché voleva statalizzare tutto. Qualcuno era comunista perché non conosceva gli impiegati statali, parastatali e affini. Qualcuno era comunista perché aveva scambiato il materialismo dialettico per il Vangelo secondo Lenin. Qualcuno era comunista perché era convinto d'avere dietro di sé la classe operaia. Qualcuno era comunista perché era più comunista degli altri. Qualcuno era comunista perché c'era il grande partito comunista. Qualcuno era comunista nonostante ci fosse il grande partito comunista. Qualcuno era comunista perché non c'era niente di meglio. Qualcuno era comunista perché abbiamo il peggiore partito socialista d'Europa. Qualcuno era comunista perché lo Stato peggio che da noi solo l'Uganda. Qualcuno era comunista perché non ne poteva più di 40 anni di governi viscidi e ruffiani. Qualcuno era comunista perché più

qualcuno era comunista perché non sopportava più quella cosa sporca che ci ostiniamo a chiamare democrazia. Qualcuno credeva di essere comunista e forse era qualcos'altro. Qualcuno era comunista perché sognava una libertà diversa da quella americana. Qualcuno era comunista perché pensava di poter essere vivo e felice solo se lo erano anche gli altri. Qualcuno era comunista perché aveva bisogno di una spinta verso qualcosa di nuovo, perché era disposto a cambiare ogni giorno, perché sentiva la necessità di una morale diversa, perché forse era solo una forza, un volo, un sogno, era solo uno slancio, un desiderio di cambiare le cose, di cambiare la vita. Sì, qualcuno era comunista perché con accanto a questo slancio ognuno era come più di se stesso, era come due persone in una. Da una parte la personale fatica quotidiana e dall'altra il senso di appartenenza a una razza che voleva spiccare il volo per cambiare veramente la vita. No, niente rimpianti. Forse anche allora molti avevano aperto le ali senza essere capaci di volare, come dei gabbiani ipotetici. E ora? Anche ora ci si sente come in due. Da una parte l'uomo inserito, che attraverso ossequiosamente lo squallore della propria sopravvivenza quotidiana, e dall'altra il gabbiano, senza più neanche l'intenzione del volo, perché ormai il sogno si era attrappito. Due miserie in un corpo solo.

mi chiamano alla finestra, mi dicono Francesco ti vogliono ammazzare. Io domando chi, loro fanno cosa.

Calma. La strada era deserta, mi dico meno male, è tutto uno scherzetto. Sollevo gli occhi al cielo e vedo sopra un tetto.

vende fotografie virate seppie. Ricordo della terra prima della caduta, e al posto del posto dove va il francobollo c'è un buco per appenderle, dove dico io, intorno al collo.

un amico d'infanzia. Dopo questa canzone mi ha detto è bellissima, è un incubo riuscito. Ma dimmi, sogni spesso le

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava ancora il bilancio della catastrofica alluvione in Nepal e Tibet. Oltre 600 i morti, 2300 feriti e almeno 2400 dispersi. E un intero distretto, quello di Rusawa, distrutto. In un'ampia area in cui le inondazioni di mercoledì scorso hanno spazzato via strade e ponti, restano molto critiche le operazioni di soccorso, ostacolate anche dal maltempo. Si scava nel fango alla ricerca dei superstiti e con la costante minaccia di nuove esondazioni. Tra i dispersi ci sono circa 600 stranieri, tra loro 3 italiani, un gioielliere di Rapale, una coppia italo-svizzera. A Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina. Bufera sulla RAI per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Dovrò lasciare la guida di Report, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa, ha detto il giornalista. Sul piede di guerra anche gli inviati di Report, proposta irricevibile senza una marcia indietro, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. L'Italia spaccata in due dagli effetti dell'anticiclone africano, temperature record al sud e sulle isole, mentre temporali e grandinate imperversano al nord. Una tromba d'aria si è abbattuta su Cremona danneggiando il Duomo e il Palazzo Comunale, ferite in modo lieve una decina di persone. Forti grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'area dell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Il Modena sbanca Cremona nell'anticipo della seconda giornata di Serie B, gli emiliani si sono imposti 3-0 ed ora si trovano a punteggio pieno. Oggi sono in programma altre 5 gare. È tutto, a più tardi.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

così quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randaggi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire dove vorresti andare. Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento. Per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ed ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: Giovani reporter della memoria. Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
2: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Ciao a tutti ragazzi, siamo Iari e Tommaso del liceo Caravaggio di Roma e state ascoltando il podcast La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria.
1: Oggi siamo qui con voi per parlarvi di una delle tante donne vittime di violenza, in particolare della violenza dell'Ndrangheta. Oggi vi parleremo di Lea Garofalo. Ogni cosa

0: Grazie per quello che hai fatto per me. Grazie per avermi dato una vita migliore. Se è successo tutto questo, è solo per il mio bene. E non smetterò mai di ringraziarti. Ciao mamma.
1: Quello che avete appena sentito è il discorso di Denise, la figlia di Lea Garofalo. Una donna che per amore della figlia ha dato la sua vita. Quella che ascolterete è una triste storia. L'ennesima storia di una donna tradita da chi professava di amarla. Una donna che prova ad allontanarsi dal dolore, dalla violenza e dai soprusi della 'Ndrangheta. E solo per l'amore più puro, quello dei confronti di sua figlia.
0: Lea Garofalo, figlia della 'Ndrangheta, è stata uccisa il 24 novembre 2009 a Milano, per mano della sua stessa famiglia, dopo essere stata strangolata e in seguito sciolta nell'acido. La sua colpa è stata quella di essere una gran madre che amava sua figlia Denise, che voleva proteggere a ogni costo dalla famiglia criminale, diventando quindi testimone di giustizia, denunciando i rapporti mafiosi di cui era a conoscenza e del suo ex compagno, boss della 'Ndrangheta, Carlo Cosco.
1: Nel 2002 Lea capisce che l'unica strada da intraprendere è quella della collaborazione con lo Stato. Decide così di rivolgersi al magistrato Salvatore Dulce, ma per 7 lunghi anni, in seguito alle innumerevoli testimonianze, non viene aperto nessun processo. Fin quando Lea Garofalo decide di violare il programma di protezione e provare ad avere una parvenza di vita tranquilla con sua figlia, ma soprattutto a causa delle grandi difficoltà economiche che stava affrontando, decide di chiedere aiuto all'ex compagno criminale per permettere alla figlia una vita economicamente migliore.

0: ecco fatto. Questa scelta però portò a ricevere vari attacchi da parte del clan ed avvenne così il 24 novembre 2009 l'uccisione della donna tratta in inganno per mano dello stesso Carlo Cosco, che l'ammazza e in seguito decide di sciogliere il suo corpo nell'acido.
1: L'ex compagno dichiarerà solo durante il processo di secondo grado di prendersi tutta la responsabilità del caso. Fino a quel momento aveva infatti sempre negato un possibile coinvolgimento nel dramma.
0: Consigliamo per gli interessati o semplicemente per chi ne volesse sapere un po' di più della storia la visione di un film dedicato proprio alla storia di Lea Garofalo. Film tra l'altro italiano che si intitola Lea, la pellicola, diretta dal regista Mario Tullo Giordano. Questo film è del 2015.
1: La visione del film potrebbe essere accompagnata dalla lettura di un libro che descrive tutto il processo e l'accaduto alla perfezione. Il libro è Il coraggio di dire no. Lea Garofalo, femmina che sfidò la schifosa 'ndrangheta, scritta da Paola, De Chiara e pubblicato nel 2018.

0: Lea Garofalo ha fatto da apripista. Dopo la sua morte abbiamo assistito ad un fenomeno nuovo, quasi sconvolgente. Le mogli degli andranghetisti hanno avuto il coraggio di effettuare la richiesta di salvare i loro figli da un sicuro destino da killer o da vittime, e quindi dal loro contesto familiare, chiedendo quindi di mandarli lontano. Il loro coraggio è una rivoluzione copernicana che sta scardinando un sistema dall'interno, ed è stata Lea Garofalo, con il suo esempio, a dare il via a questo percorso.
1: La nostra decisione nel raccontarvi questa storia deriva dal fatto che vogliamo evidenziare quanto questa donna e madre, da sola, senza l'aiuto di nessuno e dello Stato, è stata capace di sconfiggere un intero clan dell'Ndrangheta.

0: E adesso con questo io e Tommaso vi salutiamo e vi ringraziamo per aver ascoltato questo breve e semplice podcast dedicato a Lea Garofalo, una sola donna che però ha contribuito, in qualche modo cambiato, la storia della mafia italiana.
1: Un saluto da Tommaso, Ludovica, Giulia, Arianna e Iari del Liceo Artistico Caravaggio di Roma. Avete ascoltato La Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

Tutte le famiglie felici sono simili fra loro. Ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Anna Caterina, Lev Tolstoj. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12 solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Quando non conosco a fondo metto su il preservativo.
1: Sono le 11.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava ancora il bilancio della catastrofica alluvione in Nepal e Tibet, oltre 600 i morti, 2300 feriti e almeno 2400 dispersi e un intero distretto, quello di Rusawa, distrutto. In un'ampia area in cui le inondazioni di mercoledì scorso hanno spazzato via strade e ponti, restano molto critiche le operazioni di soccorso ostacolate anche dal maltempo. Si scava nel fango alla ricerca dei superstiti e con la costante minaccia di nuove esondazioni. Tra i dispersi ci sono circa 600 stranieri, tra loro 3 italiani, un gioielliere di Rapale, una coppia italo-svizzera. A Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina. Bufera sulla RAI per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Dovrò lasciare la guida di Report, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa, ha detto il giornalista. Sul piede di guerra anche gli inviati di Report, proposta irricevibile senza una marcia indietro, siamo pronti ad abbandonare in blocco il programma. L'Italia spaccata in due dagli effetti dell'anticiclone africano, temperature record al sud e sulle isole, mentre temporali e grandinate imperversano al nord. Una tromba d'aria si è abbattuta su Cremona danneggiando il Duomo e il Palazzo Comunale, ferite in modo lieve una decina di persone. Forti grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'area dell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Il Modena sbanca Cremona nell'anticipo della seconda giornata di Serie B, gli emiliani si sono imposti 3-0 ed ora si trovano a punteggio pieno. Oggi sono in programma altre 5 gare. È tutto, a più tardi.

Ti ho comprato il gelato, il caramello e un sacchetto di popcorn. Mi dispiace, colombina, che non ti piace affatto il profumo della mia brillantina. Vorrei portarti nel Texas con me e costruire il nostro piccolo ranch. Qualche animale dici che ci sono già io, ma non scherzare, ragazzina. Bambolina, perché ridi? Dici che ho i pantaloni troppo corti. Farfallina, ma che c'entra? Se il ciuffotto da busotto, come dici tu?

la barba, il collo grosso, ora ridi fino a pisciarti addosso.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Saresti in grado, senza pause né riposo, di scrivere per un'intera nottata? C'è un uomo che non ha avuto nemmeno il tempo di chiederselo. Di chi stiamo parlando? Ciao a tutti, io sono Giancarlo Musca, studente dell'ITI Lucarelli di Benevento e insieme a me abbiamo il nostro redattore Armando Iachetta e il tecnico Vadim Kuzma. Oggi vi parlerò di uno dei casi più divertenti e interessanti della storia giuridica italiana. L'uomo accennato all'inizio è proprio Giovanni Falcone. Ma perché e cosa scrisse in una sola notte? Siamo negli anni Ottanta. Tommaso Buscetta, uno dei boss più importanti della mafia di quel tempo, era stato catturato in Brasile e aveva appena rivelato al pool antimafia la struttura della cupola mafiosa. Inoltre, all'interrogatorio di Buscetta vennero rivelati molti nomi di chi era dentro a quell'organizzazione. Giovanni però decise di non passare subito alle catture dei boss e degli affiliati rivelati. Perché? Torniamo 20 anni indietro. Era il 1963. Era appena finita la prima guerra di mafia. Da questa venne alla luce l'identità di molti collaboratori e boss della mafia stessa. La maggioranza di questi, tra cui lo stesso Salvatore Rina, vennero assolti proprio per mancanza di prove insufficienti. Sulla base di ciò, Giovanni Falcone e il pool antimafia non volevano commettere lo stesso errore. Volevano avere più prove. Proprio per questo, dalle rivelazioni di Buscetta passarono 4 anni dalle effettive catture, dove in questo periodo il pool raccolse più e più prove che potessero reggere l'accusa. Ci troviamo così nel settembre del 1984. La ricerca delle prove è quasi agli sgoccioli. Giovanni fra circa un mese ha l'intenzione di arrestare i mafiosi coinvolti. Ma per una soffiata all'Espresso, testata giornalistica ancora esistente, stava per pubblicare un articolo che avrebbe svelato i nomi dei 366 mafiosi destinati dei mandanti di cattura che il giudice aveva preparato con il pool antimafia. Falcone temeva che la fuga di notizie avrebbe messo in pericolo l'operazione e avrebbe permesso ai mafiosi di scappare e di organizzare una resistenza armata. Per questo motivo decise di anticipare il blitz e di scrivere in fretta le ordinanze di custodia cautelare usando una penna a sfera e una macchina da scrivere. Fu un lavoro estenuante che durò tutta la notte, senza pause né riposo. Falcone fu aiutato solo da 2 segretarie e da alcuni agenti di scorta che gli portavano caffè e sigarette. Alle 7 del mattino del 29 settembre, Falcone consegnò le ordinanze al cancelliere e diede il via al blitz, che fu chiamato San Michele, in onore del santo protettore della polizia. L'operazione fu un successo. Su 366 mandati di cattura furono eseguiti 338 arresti, tra cui quelli di boss come Michele Greco, Giuseppe Calo, Salvatore Rina e molti altri. Fu il primo colpo duro inflitto a Cosa Nostra, che aprì la strada al maxi processo di Palermo. E come ben sappiamo, oggi quella strada che fu aperta portò a uno dei migliori successi giuridici della storia italiana. È incredibile come di quest'uomo siano stati scritti libri, film dedicati a piazze, eppure ci sono ancora così

0: Tante cose da dire su di lui che sono rimaste nascoste, proprio come la soffiata all'espresso. Grazie a tutti.
1: State ascoltando La giusta frequenza.
2: La giusta frequenza.
3: Giovani reporter della memoria.
4: Della memoria.
3: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
4: La Fondazione Media Literacy.
1: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
2: E l'Orientamento Scolastico.
1: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: e quando la stanza al semibuio, in un silenzio teso, assoluto, impressionante. Ghi! Un gatto. Non importa, non è mica un gallo. E quando in un pomeriggio caldo, pomeriggio? Non importa. E quando sei lì sopra di lei, fermo, rilassato, anche lei ferma, non si sa se rilassata. Riassumiamo. Io avevo avuto l'orgasmo. Ghin! Niente a che vedere con quelli che mi organizzo da solo. Ma un discreto orgasmo per essere in due. E quando sei lì sopra di lei, con lo sguardo intelligente dell'uomo soddisfatto, pensi, avrei voglia di fumare. Non puoi, perché c'è questo senso bello dei due corpi uno sopra l'altro. E senti il tuo poggiare dolcemente su di lei con tutti i muscoli rilassati, 70 chili. E pensi, le peserò troppo? E qui ti rovesci su un fianco e tenti una carezza. Ghin! Per indagare. Già, se lei fosse stata bene, in un certo senso io... Riassumiamo. Io ho avuto l'orgasmo. Lei non si sa. Del resto non si sa mai. Maledizione, un complotto, eh. Un uomo va con una donna una volta, due volte, 10 volte e non sa mai se lei. Difficile anche da chiedere. Generalmente la domanda è: sei stata bene? Sei stata bene? E di là. Sì, certo. Certo cosa? Come mi fa incazzare la gente che non vuole capire. Mi spiego meglio. Per l'uomo è chiaro, no? Cioè, quando arriva al massimo è evidente. Come dire, c'è la prova. Ecco. Ma lei, diciamo, le donne, come funzionano? Non c'è la prova. È per questo che uno sta lì nudo come un cretino a domandarsi com'è andata. E sarò stato bravo e non sarò stato bravo. E l'egoismo e l'abbandono e non abbandono. E il cervello ti tic, ti tic, ti tic. E il gesto stonato e la sintonia, i tempi diversi. E ti tic, ti tic. E le sarà piaciuto e non le sarà piaciuto. Oh, la partita doppia degli orgasmi. Lei mi si avvicina un po'. La rivincita. Non potrei. Già, è perché prima potevo. Che mistero. Lei potrebbe ancora. Potrebbe sempre. Anche quella lì è bella, eh. Silenzio di tomba. Non può durare questo silenzio. Si sente un gorgoglio. Ah no, niente. Una pancia. Sono liquidi che si muovono, si spostano, normalissimo. Non mi fanno paura le cose scientifiche. Però una pancia che brontola è sempre un po' fastidiosa. Non si sa mai se è la sua o la mia. Bisognerebbe amarla più profondamente una pancia. Voglio dire, invece di restare sempre in superficie. Bisognerebbe amare tutto di una persona, la pancia, il cuore, il fegato, lo stomaco, la colicisti. Beh, la colicisti, insomma. Bisognerebbe amare veramente, invece di fare l'amore come imbecilli. Non c'è niente da fare, è così. Se vuoi sciupare un'amicizia con una persona, facci all'amore.
1: E dopo? Ci vuole troppa comprensione per trasformare in dolcezza una cosa venuta male. Ti rimetti la camicia lentamente, ti allacci una scarpa e questa operazione ti sembra che duri tutto il pomeriggio. Pomeriggio? Boh, non importa. Titic, titic.

l'avevo amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

ruba una scarpa, arrestato ladro con una sola gamba. Ha perso una gamba e tutti i sospetti sono quindi caduti su di lui quando è scomparsa una sola scarpa in un negozio di Maldegem, in Belgio. Ma il ladro invalido è stato trovato e arrestato. A scoprire il furto è stato il commesso del negozio di calzature. Un portavoce della polizia, Rick de Kremen, ha dichiarato che le autorità sono state allertate e hanno rapidamente scoperto l'uomo, che coincideva con la descrizione dei titolari. Il furfante rischia una denuncia penale. Il ladro poco scaltro, un richiedente asilo politico di nazionalità russa, è stato consegnato alle autorità giudiziarie e rischia una denuncia penale. Grammy Flash. Speriamo per lui che almeno la pena tenga conto della sua particolare condizione e sia ridotta a metà. In fondo non era un furto per spaccio, ma è evidente, per uso proprio. Avere il braccio lesto ma una gamba sola. Ecco il guaio, come ci raccontano i Kill. Appunto, arm and a leg.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: pum pum pum pum pum.
1: Bella raga, sta radio suona così.
2: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
1: Dalle 18 alle 20 prenati poi alle mie.
2: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

La mia casa era sul porto, i miei sogni in riva al mare. Diventavo marinaio

per scoprire un nuovo mondo ai confini del mio mare e scordare casa mia. Fu una sera di gennaio che mio padre mi portò su una barca senza vela

Ogni sera all'osteria io racconto al mio bicchiere di tempeste che ho incontrato

hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale, ma tutte

donne di Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume.

Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti, faccio da mangiare

0: catacombe.
1: Ma dai, che domani ritorniamo alla stessa ora, alle 9 in punto, con Made in Italy. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
2: È mezzogiorno.
3: Ancora ben trovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 600 morti e 2.300 feriti, almeno 2.400 i dispersi e un intero distretto, quello di Rusawa, distrutto. Si conferma dunque catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi, si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove inondazioni. Due invasi creati dal distacco di un grande ghiacciaio stanno infatti tracimando per ora in modo controllato, ma altri cedimenti potrebbero compromettere ulteriormente una situazione già gravissima. Tra i dispersi figurano circa 600 cittadini stranieri e tra loro tre italiani, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu, la capitale del Nepal, è giunta una delegazione della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. La RAI nella bufera per la decisione di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Rapporti e affidarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Dovrò lasciare la guida del programma, ma non quella di una grande battaglia per la libertà di stampa, e la dichiarazione del giornalista. Sul piede di guerra anche gli inviati storici, pronti a lasciare in blocco il programma, definiscono la proposta della RAI ricevibile con motivazioni tutte politiche. Esulta il centrodestra, che invocava da tempo la rimozione di Ranucci. All'attacco invece le opposizioni: volevano la fine di Rapporti e del giornalismo d'inchiesta e ci sono riusciti, dicono AVS e Partito Democratico, mentre il leader dei 5 Stelle Conte parla di editto Meloni. Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria con grandine che ieri ha flagellato il comune lombardo, danneggiate 10 chiese tra cui il Duomo e il Palazzo Comunale, almeno 8 famiglie evacuate dalle loro abitazioni, migliaia le auto danneggiate, mentre una quarantina di persone ha riportato ferite lievi. Violente grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'Oltrepò Pavese, dove si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Sconfitta in Bosnia per la nazionale maschile di basket in una gara di qualificazione mondiale. Gli azzurri di coach Banchi sono stati battuti 78-76 nel suo girone guidato dalla Turchia. L'Italia resta in vantaggio su Lituania e Islanda e lunedì affronterà a Pesaro la Serbia. È tutto, a più tardi.
4: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: E dalla cima della montagna parlò al suo popolo dicendo: fratelli, ascoltate Radio Jeans. Non avrete altra radio al di fuori di lei.
1: Radio Jeans,
0: il mondo intorno ai venti.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Notizie drammatiche e tragiche ci giungono da Palermo e, come si temeva e come la mafia aveva già sentenziato, obiettivo di un nuovo attentato è stato il giudice Paolo Borsellino, il sostituto ideale di Falcone, come noto, nella lotta in prima fila nella lotta contro la mafia, l'altro grande candidato alla cosiddetta super procura. Borsellino sarebbe rimasto ferito in un attentato che è stato comunque devastante e che ha fatto numerose vittime.
5: Via D'Amelio, 19 luglio 1992. Emanuela, che assolveva il proprio compito con grande coraggio e dedizione al dovere, fu barbaramente uccisa in un agguato di stampo mafioso. Con lei, oltre a Paolo Borsellino, persero la vita anche i suoi colleghi Walter Cosina, Agostino Catalano, Claudio Traina e Vincenzo Limuli. Io sono Aurora, dell'Istituto di Istruzione Superiore Rosa Luxemburg, e oggi andrò a parlarvi della strage di Via D'Amelio e dell'agente di scorta Emanuela Loi.
6: Il tragico fatto si consumò domenica 19 luglio 1992, ma la decisione di mettere in atto gli attentati contro i giudici venne presa nel corso di alcune riunioni della commissione provinciale di Cosa Nostra, avvenute nei pressi di Enna e presiedute dal boss Salvatore Rina nel 1991. In seguito alla Cassazione per il maxi processo di Palermo, si tennero alcune riunioni ristrette della commissione in cui venne deciso di dare inizio agli attentati. Il 23 maggio avvenne la terribile strage di Capaci, in cui rimasero uccisi Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della scorta. Nel successivo mese, in seguito ad altre riunioni, Rina manifestò la sua premura di eseguire l'attentato al magistrato Paolo Borsellino, sottolineando la sua completa responsabilità.
5: Era una domenica normale per Emanuela, in cui avrebbe dovuto accompagnare il magistrato Paolo Borsellino in visita alla madre Maria Pia Lepanto. Ma nella stessa giornata, verso le 16:52, Gian Battista Ferrante, appostato in una traversa di viale della regione siciliana, chiamò segnalando il passaggio delle 3 auto blindate della scorta che stavano portando Borsellino in Via D'Amelio.
7: Ricordo che purtroppo è rimasto vivo e si è attaccato completamente alla pelle, un ricordo che non si potrà mai cancellare, anche perché sono 30 anni e 30 anni di tanta sofferenza per quello che si poteva fare e che si doveva fare in quel periodo, perché tutti sapevamo che dopo Falcone avrebbe toccato a Borsellino. Eppure lo Stato di quel periodo non ha fatto nulla per proteggere al massimo questo suo uomo di grande pregio, di grande umanità e di grande generosità.
8: Alle ore 16:58, una Fiat rubata contenente circa 100 kg di esplosivo al plastico telecomandati a distanza venne fatta esplodere al civico 21 di Via D'Amelio, dove al tempo abitavano la madre e la sorella Rita Borsellino. L'unico sopravvissuto è stato l'agente Antonio Vullo, che si trovava leggermente distante dal punto di esplosione, impegnato a parcheggiare l'auto di scorta. Una morte crudele, una morte annunciata. Così è stata definita. Si sapeva che Paolo Borsellino sarebbe stato assassinato dopo Giovanni Falcone, ma nessuno ha fatto nulla, nessuno ha preso delle precauzioni. A seguito della strage è iniziato un depistaggio durato circa 16 anni, in cui sono stati usati falsi pentiti. A seguito della strage sparì inoltre la nota agenda rossa di Borsellino, contenente alcune informazioni. Alcuni sostengono che non sia stata Cosa Nostra a farla sparire. Nonostante le varie affermazioni e tutte le inchieste, ancora oggi non è stata scoperta completamente la verità nascosta dietro la strage.

0: Emanuela Loi era una dei 5 membri della scorta di Paolo Borsellino, che morì il 19 luglio 1992 in Via D'Amelio, a soli 24 anni. Fu la prima poliziotta donna a morire in servizio per mano della criminalità organizzata. Emanuela è nata il 9 ottobre del 1967 a Sesto, un comune in provincia di Cagliari. Emanuela, dalla chioma folva e dalle guance piene, era una ragazzina spensierata, solare, gioiosa e gentile. Amava ascoltare la musica dei tempi e le piacevano molto i colori. Dalle parole della sorella si poteva intuire che Emanuela era una persona leale, onesta e coraggiosa e che amava fare pienamente il suo lavoro, sacrificando la propria vita a costo di raggiungere il proprio obiettivo.
1: Emanuela, dopo aver conseguito il diploma magistrale, fu convinta della sorella Claudia nel fare il concorso della Polizia di Stato, nonostante il sogno di diventare maestra. Si prepararono dunque insieme, ma solo la sorella Emanuela passò, con il massimo dei voti, e fu ammessa ai 6 mesi di formazione presso la Scuola Allievi Agenti di Trieste. Fu la prima volta che, tra tanti trasferimenti, Emanuela si distaccò da casa, dopo essere stata assegnata a Palermo. I primi giorni lavorativi furono difficili per lei. Essere una donna poliziotta ai tempi era molto complicato. I ragazzini la deridevano, ma nonostante tutto, Emanuela socializzava con i colleghi e approfittava dei weekend per tornare a casa sua, con il suo solito sorriso. Emanuela fu assegnata in precedenza al piantonamento delle case di varie persone note, come Sergio Mattarella o Pina Maisano Grassi, per poi essere assegnata al reparto scorte, viste le sue abilità. La notizia dell'attentato di Falcone scosse i poliziotti, facendoli sentire ancora più vulnerabili di prima. Un suo amico, preoccupato per lei, cercò di avvisarla, chiedendole di prestare attenzione. Emanuela rispose: «Finché non mi mettono con Borsellino, non corro nessun rischio. Solo con lui possono ammazzarmi». Purtroppo, il 17 luglio, in rientro dalla settimana di ferie, fu assegnata proprio a Paolo Borsellino, che nell'incontrarla disse: «Lei dovrebbe difendere me? Dovrei essere io a difendere lei». Emanuela non aveva paura del nuovo incarico, anzi, aveva rassicurato i suoi genitori preoccupati per lei, ma purtroppo, un mese dopo, nel luglio del 92, accadde la strage di cui noi siamo tutti a conoscenza, l'attentato di Via D'Amelio.
2: Questa è la tomba di mia sorella, una tomba per me meravigliosa. È stata fatta in questo modo perché questa tomba è una tomba che dà l'idea di vita, non di morte. Io vengo spesso a trovarla e a me non mi fa nessuna impressione. Anzi, è come se io la sto coccolando, la sto accarezzando.
0: Emanuela è morta così, facendo il lavoro che le piaceva, lavorando con e per il prossimo, proteggendo la sua amata Italia. Tra la sofferenza della famiglia, a Sesto tornerà purtroppo esclusivamente il suo corpo, rimanendo solo un ricordo indelebile per i parenti, il fidanzato e l'intera Italia. Il 5 agosto 1992 Emanuela è stata premiata con la medaglia d'oro al valore civile tramite provvedimento postumo, vista la dedizione e il coraggio che distinguevano la poliziotta deceduta in servizio.
3: Molte scuole, piazze, vie e altri luoghi comunali sono stati dedicati ad Emanuela, una donna simbolo della Repubblica, che rappresenta la fedeltà nelle istituzioni, una donna che combatte costantemente contro l'illegalità, una donna che sacrificò la vita per la libertà e la democrazia, una donna che dobbiamo continuare a ricordare per sempre. Noi non dimentichiamo, questa è la frase dei sardi in onore della giovane Emanuela.
1: Il podcast Emanuela Loi, il ricordo di una poliziotta coraggiosa, è stato realizzato da Yusra Bulel, Samerra Winnet, Fabian Malageac, Aurora Ceccon, Leonardo Gurriero, della terza ES dell'Istituto Rosa Luxemburg di Bologna, nell'ambito del progetto nazionale La Giusta Frequenza nel dicembre 2023.
4: State ascoltando La Giusta Frequenza.
5: La Giusta Frequenza.
6: Giovani reporter della memoria.
7: Della memoria.
6: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
7: La Fondazione Media Literacy.
5: collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
7: Da mezzogiorno alle 2.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Oltre 600 morti, 2.300 feriti, almeno 2.400 dispersi e un intero distretto, quello di Rusua, completamente distrutto. Si conferma dunque catastrofico il bilancio dell'alluvione tra Tibet e Nepal. Difficilissimi soccorsi si scava nel fango e con la costante minaccia di nuove inondazioni. Tra i dispersi figurano circa 600 stranieri, tra loro tre italiani, un gioielliere di Rapallo, Marco Ratto, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu, la capitale del Nepal, è giunta una delegazione della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. È scontro aperto sulla decisione della RAI di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla guida di Report nel pieno dell'inchiesta sull'attentato di cui fu vittima lo scorso ottobre. Il giornalista promette: combatterò sul piede di guerra la redazione del programma d'inchiesta, mentre tra maggioranza e opposizione è scontro frontale. Laura Supino.
2: Segna bufera il clima sulla RAI dopo la decisione presa dai vertici di Viale Mazzini di rimuovere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report per assegnarla a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Lui annuncia battaglia in tutte le sedi per la libertà di stampa, boccia le nuove nomine senza appello e rigetta le proposte di ricollocazione avanzate in alternativa, tra queste quella dell'ufficio di corrispondenza del Cairo. Forse non sanno che da ben prima dell'attentato vivo sotto scorte al Cairo, non potrei averla, spiegato Ranucci. Forse sperano che lì possa fare la fine di Giulio Regeni. La bufera investe in pieno la redazione di Report, che in una nota

0: Il centrodestra voleva colpire il Report e il giornalismo d'inchiesta ci è riuscito.
1: Cremona conta i danni dopo la tromba d'aria con grandine che ieri ha flagellato il comune lombardo. Danneggiati numerosi edifici, tra cui il Duomo e il Palazzo Comunale. Almeno 8 le famiglie evacuate dalle loro abitazioni. Migliaia le auto danneggiate, mentre una 40 di persone ha riportato ferite, fortunatamente in modo lieve. Violente grandinate anche nel Bresciano, nel Veronese e nell'Oltrepò Pavese. Si temono ripercussioni sui vigneti in piena vendemmia. Dopo la vittoria per 2-0 del Milan a San Siro contro il Venezia, che proietta per una notte i rossoneri al comando della classifica, oggi si giocano altre 4 gare valide per la seconda giornata di Serie A. Alle 18:30 avremo Monza Udinese, Sassuolo Torino e Fiorentina Frosinone. Reduci dalla pesante sconfitta all'Olimpico con la Roma viola caccia del riscatto al Franchi, anche perché il club gigliato festeggia il centenario. Il tecnico Fabio Grosso:
2: sappiamo quanta attesa c'è intorno a questo splendido centenario, perché anche l'altro giorno ho visto, e se mai ce ne fosse stato bisogno, quanta passione, quanto entusiasmo e quanta voglia di rivedere questa Fiorentina. È una Fiorentina importante e quindi conosciamo queste cose e ci siamo preparati per fare partita seria.
1: E alle 20:45 il programma odierno sarà chiuso da Juventus Parma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Yo, Radio Jeans e il microfono.
1: Sono musica nera, più nera di neri nel mondo.
0: Ogni sera la serie musica in tua.
1: Dalle 18 alle 20, 2 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche dei centri di aggregazione della Liguria. Questo contributo arriva dalla redazione del Centro Giovani Cairo Montenotte.
1: Buongiorno, siete qui in compagnia di Jessica.
2: Ciao a tutti.
1: E di Federico.
2: Stiamo trasmettendo dalla sede di Radio Jeans a Cairo Montenotte. È una sede che raccoglie un po' tutti i ragazzi della Val Bormida. Per chi non lo sapesse, ci troviamo nell'entroterra savonese.
1: Sì, più in specifico a 30 km da Savona e ai confini con il Piemonte. La Val Bormida, cosa dire della Val Bormida? È una zona un po' selvaggia, dai, però piena di divertimenti. Ma Jessica, dicelo tu tutti i divertimenti che ci sono qui in Val Bormida.
2: Ma guarda Fede, tu sei più grande di me, hai 3 anni in più, quindi il divertimento a te.
1: Vabbè, allora se tocca a me, toccherà a me, quindi divertimenti alla Val Bormida... Vabbè, presentiamo la nostra sede, va la nostra redazione.
2: No, aspetta, adesso dobbiamo un attimo raccontare o comunque illustrare un po' il nostro territorio e gli eventi che avvengono qui e soprattutto dobbiamo specificare bene così qualcuno magari ci viene a trovare.
1: No, vabbè, dai, hai ragione, a parte gli scherzi, qui in Val Bormida qualcosa di bello c'è davvero, ma non vogliamo dirvi tutto in questa puntata perché ce ne saranno di cotte e di crude, vedrete. Passiamo a noi, la nostra redazione è formata da un gruppo di ragazzi dai 17 ai 25 anni, tutti studenti o lavoratori.
2: Beh, dobbiamo specificare che abbiamo tutti la stessa passione per la radio e per la musica. E infatti cercheremo di creare programmi per ripercorrere la storia della musica, toccando vari generi, dal pop al rock.
1: Dall'house al revival, senza dimenticare la commerciale, la disco anni 90 e ovviamente i balli di gruppo. Oh, ciao Guido! Hai dimenticato qualcosa qui in radio?
3: Oh, ciao Fede, sei te che ti dimentichi il punk hardcore, eh? Non facciamo di scherzi.
1: Vabbè, certo, il punk hardcore era sottinteso. Qui a Radio Jeans vogliamo soddisfare tutti quanti. Vabbè, andiamo avanti con la nostra puntata.
2: Beh, Fede, dobbiamo ricordarci di non tralasciare che tratteremo argomenti di giornalismo per dare delle informazioni ai nostri ascoltatori riguardanti gli eventi che avvengono in Val Bormida.
1: Beh, certo, ma informeremo tutti di tutto, non preoccuparti, ma non mettiamo tutto, non diciamo tutto adesso, lasciamo un po' di suspense, dai.
2: Vabbè, Fede, un assaggino piccolo piccolo.
1: Vabbè, dai questo assaggino, tanto voi donne volete sempre avere ragione, dai questo assaggino.
2: Beh, ragazzi, avete presente che qua in Val Bormida viene un evento un po' speciale? Beh, sì, credo che abbiate capito tutti. Sì, il balla coi cinghiali.
1: Vabbè, ma non diciamo tutto adesso, Jessica, se no mi arrabbio, eh. Quindi, continuate ad ascoltarci, vi diamo appuntamento alla prossima volta. E un saluto speciale ve lo facciamo noi qui dalla Val Bormida. Quindi, ciao ragazzi, alla prossima, bella lì.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Aslessa.
1: Il liceo classico, scientifico e linguistico Calasanzio di Carcere. L'istituto di istruzione superiore Calvino di Genova. Il liceo artistico Cardarelli di La Spezia.
2: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
1: Il giovani di Castelnuovo Magra di Castelnuovo Magra. Il centro giovani Chiavari. Il centro giovani Piccoli Diavoli di Genova. L'istituto di istruzione superiore Chiodo di La Spezia. Il liceo classico Colombo.

0: dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: pom pom pom pom pom. Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 per nati, poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Vieni un po' che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
1: Arrivo, aspetta.
0: Tra l'altro è già mezzogiorno passato, io ho una fame della miseria.
2: Anch'io ho fame. Aspetta un po', mezzogiorno passato.
0: Sì.
2: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita, quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
0: Quella su Radio Jeans?
2: Sì, sì, quella lì.
0: Andiamo.
2: Dai, mangiamo dopo.
0: Mangiamo dopo.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

oro nelle strade di New York. Un uomo del Queensland ogni giorno scopre talmente tanti tesori nascosti nel centro della Grande Mela da essere riuscito a fare della sua un'attività redditizia in grado di sfamarlo. Raffi Stepanian, 4-4 sull'asfalto ogni giorno, scruta e rasca i marciapiedi di New York alla ricerca di tracce di oro, diamanti, rubini e qualsiasi altra pietra preziosa. I suoi attrezzi sono una spatola appuntita, una pinza, un po' di acqua e un contenitore da lavabo. Grazie a questi pochi strumenti e armato di una pazienza infinita, Raffi ogni giorno raccimola preziosi grammi di oro e non di rado trova pietre preziose che poi, dopo aver ripulito, porta in oreficeria, dove viene ripagato con dei puliti e profumati bigliettoni. L'uomo afferma che le strade di New York, soprattutto quelle vicine alla 47esima strada, siano tappezzate di oro e diamanti, solo che nessuno se ne accorge. Una volta raccolto tutto il fango che si deposita nelle crepe dei marciapiedi, Daniel torna a casa e con dell'acqua inizia a ripulire il suo raccolto, fino ad ottenere polvere di oro. Potrà sembrare incredibile, ma bacinella dopo bacinella, la quantità di oro diventa tale da garantire all'uomo quasi uno stipendio. Inoltre, negli intercapegni della strada, si trovano spesso anche piccoli diamanti, che certamente contribuiscono alla sua raccolta a fondi mensile. Se vi state chiedendo quanto si possa guadagnare con questa attività, sappiate che in appena 6 giorni Raffi è riuscito a guadagnare $819. Dovete solo metterli sulle ginocchia e raccoglierlo, conclude Raffi. $2500 al mese farebbero gola parecchi. Rami Flash. Ed allora dai, riparte la corsa all'oro. Arriverà anche Paperone con la sua numero 1. Sempre oro è, anche se Mango lo donerebbe volentieri, ma a volte si dice per dire, solo per avere lei. Oro, Mango.

0: oro, mango.
1: Avete ascoltato Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Afternoon Rock di Radio Jeans.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Ciao a tutti, siamo Elia, Lorenzo e Marco del 4G Liceo Scientifico Sportivo Blaise Pascal di Pomezia. Siamo qui oggi per parlare di mafia sul litorale romano e in particolare di quella che riguarda i chioschi a Latina.
1: Partita da una segnalazione del comune di Latina per quanto riguarda l'aggiudicazione dei chioschi del lungomare di Latina, in particolare del primo chiosco.
2: Sì.
1: Hanno segnalato appunto delle stranezze, insomma, nella relativa al fatto che

0: Questo gruppo criminale è composto in gran parte dalla famiglia Zoff. La famiglia Zoff, come spiega bene la stampa nell'articolo La Gomorra di Adina del 1 febbraio 2024, è una delle più famose e potenti all'interno della mafia dei chioschi a Latina. Questa famiglia controlla un vasto territorio e gestisce una serie di attività legali, legate illegali, legate ai chioschi presenti nella zona. I membri di questa organizzazione sono conosciuti per la loro brutalità e per la loro capacità di mantenere il controllo del territorio, anche in presenza di forze dell'ordine. La famiglia Zoff è stata coinvolta in diverse attività criminali, tra cui il traffico di droga, il racket e l'estorsione. I membri della famiglia Zoff sono considerati estremamente pericolosi e non esitano ad usare la violenza per proteggere i propri interessi. Gli Zoff hanno stretti legami con le altre famiglie all'interno della mafia dei chioschi e collaborano con esse per consolidare il proprio potere e mantenere il controllo sul territorio. Nonostante gli sforzi delle autorità per contrastare la mafia dei chioschi a Latina, la famiglia Zoff continua a operare indisturbata e a guadagnare enormi profitti dalle attività illegali che gestisce. La lotta contro la mafia dei chioschi a Latina è lunga e difficile, ma le forze dell'ordine stanno facendo tutto il possibile per smantellare le organizzazioni criminali presenti nella zona e riportare la legalità. Grazie all'ottimo lavoro svolto dalle autorità c'è stato un piccolo passo in avanti, come riportato dal Corriere della Sera nell'articolo Latina mafia dei chioschi al Lido del 30 gennaio 2024. Dal momento che, dopo l'operazione coordinata dalla DDA di Roma, sono state eseguite 8 misure cautelari. Le persone coinvolte sono Cristian Ziroli e Ahmed Jucerim, finiti in carcere. 3 persone sono finite ai domiciliari con l'accusa di turbata libertà degli incanti aggravata dal merito mafioso. Si tratta di Maurizio Zoff, il figlio Alessandro Zoff, un 39enne attualmente in carcere, e Pasquale Scalise. Obbligo di firma per Francesco Di Stefano, Fabio Zoff e Corrado Giuliano.
1: La mafia dei chioschi a Latina è un gruppo criminale che gestisce chioschi di vendita di cibo e bevande nella città, sfruttando il monopolio sulle autorizzazioni e pratiche illegali per mantenere il controllo del settore. Questa organizzazione criminale utilizza minacce, estorsioni e altri metodi intimidatori per ottenere il controllo delle attività commerciali e mantenerlo. La presenza della mafia dei chioschi a Latina rappresenta una minaccia per la legalità e la concorrenza nel settore commerciale della città. Inoltre ci tenevamo personalmente a ringraziare Radio Zai.net che quest'oggi ci ha dato l'opportunità di essere qui e parlare di questo argomento che molti ormai sottovalutano. Il messaggio che vogliamo appunto mandare è quello di non nascondere e di non avere paura di esprimersi, ma di avere il coraggio di parlarne pubblicamente per cercare ogni giorno di eliminare ogni tipo di mafia all'interno della nostra società. Quindi invitiamo tutte le persone che ci ascoltano di denunciare qualsiasi atto, che sia anche una piccola iniziativa, per provare a dare una mano e aiutare il prossimo.
2: Grazie per averci ascoltato, un saluto da Elia, Lorenzo e Marco.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: zio, lo sai che ho creato la luna per la mia tipa? Woo!
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga,
2: l'aperitivo in jeans.
3: Bella raga.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
2: Look, if you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le migliori produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Ascolta i contributi e vota i tuoi preferiti su radiojeans.net.
1: Ciao a tutti, siamo a Borgo Fornario all'Istituto Primo Levi. Oggi non sono sicuramente le glaciali temperature a fermare lo spirito sportivo e goliardico della professoressa Anna Vricchi, che stamani porterà la classe seconda RA a fare una escursione sul bosco con le ciaspole. Buongiorno prof.
2: Ciao.
1: Ci racconti un po' questo progetto, da cosa nasce l'idea, da come si sviluppa?
2: Allora, l'idea innanzitutto dobbiamo sapere che la palestra è sempre occupata, siamo in due in classe e allora abbiamo detto, visto che c'è la neve, non prendiamola solo come disagio ma anche come divertimento, perché tutto sommato è un divertimento andare a fare una bella camminata nel bosco con il cielo sereno, anche se le temperature sono molto basse, sotto lo zero.
1: Quindi divertente salutare, ottimo, ottimo. E ho saputo che lei si occupa anche di altri progetti sempre sulla neve.
2: Sì, vabbè, abbiamo fatto i campionati studenteschi di sci dove siamo classificati abbastanza bene, i ragazzi hanno provato quasi tutti a fare fondo con delle grandi soddisfazioni per loro. E poi logicamente lo sci, lo snow, tutte le attività che si possono svolgere al freddo, e questa delle ciaspole è stata una idea simpatica. Abbiamo avuto l'aiuto del Parco Antola, che gentilmente ci ha prestato le ciaspole, e quindi le possiamo utilizzare e tutti quanti possiamo provare questa esperienza che per alcuni è effettivamente proprio nuova.
1: Ma prof, quando le nevi si scioglieranno, cosa proporrà ai suoi studenti?
2: Eh beh, sempre in ambito naturale, l'orienteering. Tutti gli anni facciamo un progetto sul territorio e coinvolgiamo tutte le scuole di ordine e grado, elementari, medie e superiore, qualche invito ad altri istituti, e facciamo una gara di istituto dove partecipano 300 alunni circa. È gestita tutta con l'aiuto e la collaborazione degli alunni di quarta e quinta, e logicamente l'orienteering permette di vivere la natura, perché è una corsa nel bosco, quindi,
1: e di conoscere il territorio, cosa che adesso si sta venendo sempre meno.
2: Quello senz'altro. Ad esempio i ragazzi delle mie classi fanno anche delle piccole garette interclasse, e prima nel parco della scuola e poi ci allarghiamo proprio nel bosco. Dobbiamo dire che siamo andati ai nazionali per 13 anni di seguito come istituto, quindi
1: ottimi risultati.
2: Sempre.
1: Bene, andiamo a chiedere adesso ad alcuni alunni cosa ne pensano di questo progetto. Siamo con
3: Clivio Igor.
1: È la prima esperienza?
3: Sì, in effetti sì, non sono molto abituato ad andare sulla neve, anche perché non scio, quindi sì, è la prima esperienza.
1: Come ti sei trovato nel primo approccio, quindi dal primo momento in cui hai messo le ciaspole fino adesso che vi state accingendo a salire su per il monte?
3: Ma il primo approccio è stato abbastanza difficoltoso, più che altro per si inciampa molto spesso non essendo abituati al mezzo, anche perché sono abbastanza ingombranti forse.
1: Quindi non è molto facile?
3: No, un po' di abitudine, però può portare a molto divertimento, perché è una buona escursione.
1: Bene Igor, buona giornata.
3: Grazie.
1: Divertiti.
3: Grazie.
1: Ciao.
3: Ciao.
1: Bene prof, non voglio rubarle ulteriore tempo, le auguro una buona giornata a lei e ai suoi studenti e una divertente passeggiata nel
2: Grazie,
1: bosco.
2: Grazie, così la prossima volta verrete anche voi.
1: Buon divertimento.
2: Ciao.
0: State ascoltando Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le migliori produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Ti piace questo contributo? Votalo su radiojeans.net.
4: Buongiorno a tutti, oggi intervisteremo alcuni ragazzi del triennio dell'Istituto Montale di Bordighera.
5: Siamo in compagnia di una studentessa del corso ESABA.
4: Ciao,
5: ti trovi
4: tutti.
5: Bene in questo nuovo corso?
4: Sì, mi trovo bene, è un po' difficile, però sono soddisfatta comunque della mia scelta.
5: Quali pensi siano le differenze tra l'ESABAC e l'ERICA?
4: Beh, nell'ESABAC si fa più francese, infatti si fa storia in francese, sono più ore e bisogna essere capaci di usare questa lingua non solo in contesti quotidiani ma anche più professionali. però da sbocchino lavoro in Francia, dal diploma francese anche, e si può andare all'università senza dover fare altri esami.
5: Ok, ti ringrazio per il tempo che mi hai dato. Ora passiamo ad un'altra studentessa del triennio. Vorrei chiederti se hai notato delle differenze tra il biennio e il triennio.
6: Il triennio è più difficile, ma ci sono delle materie più interessanti, pratiche, e inoltre sono cambiati i professori e c'è la possibilità di scambi alla pari con l'estero.
5: Come ti trovi con le nuove materie?
6: Basta impegnarsi per ottenere ottimi risultati, quindi molto bene.
5: Ok, grazie mille per la tua intervista.
7: Passiamo ora ai ragazzi di quinta.
8: Salve a tutti, mi chiamo Nausica.
9: Ciao, io sono Sefora.
7: Quest'anno voi affronterete la maturità. Nausica, quali emozioni provi?
8: Beh, sicuramente provo molta agitazione, sapendo che non sarò più tra i banchi di scuola, ma mi ritroverò nel mondo del lavoro e comunque dovrò affrontare molte difficoltà.
7: Ok, grazie. Sefora, quali progetti hai per il futuro?
9: Per quanto riguarda il futuro, desidero continuare a studiare lingue straniere, per esempio lo spagnolo, e perfezionarmi nello studiare l'inglese e il francese.
7: Grazie. Davide, dopo aver trascorso 5 anni nell'Istituto Montale, sentirai la sua mancanza?
10: Sentirò appunto la mancanza del rapporto che si è creato con i miei compagni in questi 5 anni. Boh, comunque mi sono trovato bene.
7: Grazie a tutti per la vostra disponibilità. Un saluto da tutti i ragazzi del Montale e dalla redazione. Alla prossima!
0: Ti è piaciuto questo contributo? Votalo su radiojeans.net. Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le migliori produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria, torna domani. Voci dal Network su Radio Jeans.

Era già buio quando arrivai a Bonn. Feci uno sforzo per dare al mio arrivo quel ritmo di automaticità che si è venuto a creare in 5 anni di continuo viaggiare. Opinioni di un clown, di Henrik Boll. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Pum pum pum pum pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Sono le 19:03 minuti.
1: Ehi, centauri!
2: Ehi, dici a noi!
1: Certo, dica a voi. Perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21:30 e si chiama Le 20 in Jeans.
3: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
4: Un breve annuncio da fare.
5: Il comitato.
6: Non permettete nessuna provocazione.
5: Il comitato.
6: Crolla la speranza nella realizzazione.
4: L'altra faccia del mio paese.
7: Fate che tutto il mondo venga a sapere la verità.
4: Il comitato.
6: Un criminale.
4: Il comitato.
6: Un criminale.
4: Il comitato.
8: Brutta storia.

fatto un amico, l'ho riscritta in rima e ora ve la dico, abitava in una casa a Milano, piccola al sesto piano. Avevano lo sfratto e dopo 4 anni li buttarono fuori per quei malanni che lo Stato non riesce a curare. La casa un diritto? Sì, ma i politici non sanno che fare. Tornato da scuola c'era già lo sbirro comunale, liberate la casa, disse in modo esemplare. Andarono al comune per l'assegnazione di una camera d'albergo. Come?

impressionato, ma aspettò con calma, seduto assonnato. La sua casa non era più niente, giustizia per tutti, per tutta la gente. Questa storia non la sto inventando, seriamente te la sto rappando.

semplice, ma che di ladri drogati, lasciati in una sorta di etani emarginati, quartieri di immigrati di qualsiasi razza, la dura società li spazza, i politici son fieri, è casa che scrive, la casa ti è biandato e ti chiedono il tuo voto, in cambio del favore, votare per loro, ma che grande onore che ci hanno conferito, sapete che vi dico, si mettono in culo loro, voto più sporco che pulito, questa è la fine di una storia che a lui per rimasta in memoria, veramente vissuta nel vestito italiano. Cade l'incredibile, perciò ve la arrepiamo, qui ci penso più, non riesco a star zitto.

0: Pum, pum, pum, pum, pum. Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

caffè e croissant. La vera colazione è in jeans! Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: You hear
1: with this sound.
2: You request this
3: Cercavi per caso un programma alternativo?
4: Questa è Radio Jeans, allora dell'aperitivo.
3: Bella raga, black music come DJ Steve.
4: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

le famiglie felici sono simili fra loro. Ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Anna Karenina, Lev Tolstoj. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente Aicardi di Albenga, il Centro Giovani di Albenga, il Liceo Scientifico Moretti di Sanremo, il Centro Giovani Amplificatori Integrato di Genova, il Liceo Classico...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio!
0: Il Liceo Classico e Scientifico Bruno di Albenga, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Chiavari, l'Istituto Professionale Commerciale Caboto di Santa Margherita Ligure, il Centro Giovani di Cairo Montenotte.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per

0: Ciao a tutti, siamo Elia, Lorenzo e Marco del 4G Liceo Scientifico Sportivo Blaise Pascal di Pomezia. Siamo qui oggi per parlare di mafia sul litorale romano e in particolare di quella che riguarda i chioschi a Latina.
1: Partita da una segnalazione del comune di Latina per quanto riguarda l'aggiudicazione dei chioschi del lungomare di Latina, in particolare del primo chiosco.
2: Sì.
1: Hanno segnalato appunto delle stranezze, insomma, nella relative al fatto che ci potessero essere delle pressioni da parte di meglio specificati soggetti, come insomma sembrava che fosse successo anche in passato. Abbiamo svolto degli approfondimenti e appunto diciamo raccolto dei gravi indizi su episodi di intimidazione che sono stati appunto posti in essere nei confronti degli aggiudicatari del primo chiosco e insomma di tutti i gestori dei chioschi del lungomare di Latina.
2: Intimidazioni che avvenivano.
3: Questo gruppo criminale è composto in gran parte dalla famiglia Zoff. La famiglia Zoff, come spiega bene la stampa, nell'articolo La Gomorra di Latina del 1 febbraio 2024, è una delle più famose e potenti all'interno della mafia dei chioschi a Latina. Questa famiglia controlla un vasto territorio e gestisce una serie di attività legali, illegali legate ai chioschi presenti nella zona. I membri di questa organizzazione sono conosciuti per la loro brutalità e per la loro capacità di mantenere il controllo del territorio, anche in presenza di forze dell'ordine. La famiglia Zoff è stata coinvolta in diverse attività criminali, tra cui il traffico di droga, il racket e l'estorsione. I membri della famiglia Zoff sono considerati estremamente pericolosi e non esitano ad usare la violenza per proteggere i propri interessi. Gli Zoff hanno stretti legami con le altre famiglie all'interno della mafia dei chioschi e collaborano con esse per consolidare il proprio potere e mantenere il controllo sul territorio. Nonostante gli sforzi delle autorità per contrastare la mafia dei chioschi a Latina, la famiglia Zoff continua a operare indisturbata e a guadagnare enormi profitti dalle attività illegali che gestisce. La lotta contro la mafia dei chioschi a Latina è lunga e difficile, ma le forze dell'ordine stanno facendo tutto il possibile per smantellare le organizzazioni criminali presenti nella zona e riportare la legalità. Grazie all'ottimo lavoro svolto dalle autorità c'è stato un piccolo passo in avanti, come riportato dal Corriere della Sera nell'articolo Latina mafia dei chioschi a Lido del 30 gennaio 2024. Dal momento che, dopo l'operazione coordinata dalla DDA di Roma, sono state eseguite 8 misure cautelari. Le persone coinvolte sono Cristian Ziroli, Ahmed Jucerim, finiti in carcere. 3 persone sono finite ai domiciliari con l'accusa di turbata libertà degli incanti aggravata dal merito mafioso. Si tratta di Maurizio Zoff, il figlio Alessandro Zoff, un 39enne attualmente in carcere, e Pasquale Scalise. Obbligo di firma per Francesco Di Stefano, Fabio Zoff e Corrado Giuliano.
4: La mafia dei chioschi a Latina è un gruppo criminale che gestisce chioschi di vendita di cibo e bevande nella città, sfruttando il monopolio sulle autorizzazioni e pratiche illegali per mantenere il controllo del settore. Questa organizzazione criminale utilizza minacce, estorsioni e altri metodi intimidatori per ottenere il controllo delle attività commerciali e mantenerlo. La presenza della mafia dei chioschi a Latina rappresenta una minaccia per la legalità e la concorrenza nel settore commerciale della città. Inoltre ci tenevamo personalmente a ringraziare Radio Zai.net che quest'oggi ci ha dato l'opportunità di essere qui e parlare di questo argomento che molti ormai sottovalutano. Il messaggio che vogliamo appunto mandare è quello di non nascondere e di non avere paura di esprimersi, ma di avere il coraggio di parlarne pubblicamente per cercare ogni giorno di eliminare ogni tipo di mafia all'interno della nostra società. Quindi invitiamo tutte le persone che ci ascoltano di denunciare qualsiasi atto, che sia anche una piccola iniziativa, per provare a dare una mano e aiutare il prossimo.
0: Grazie per averci ascoltato, un saluto da Elia, Lorenzo e Marco.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 inches.
1: Frostbites. Radio G.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. R&B and Soul. Radio G.
1: Il mondo intorno ai 20.

Sum Sum Pindinça.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Donna salva marito dall'attacco di una tigre con un mestolo. Ha rischiato veramente grosso il malese Tan Bungedu. Il sessantenne, residente nello stato Perak, in Malesia appunto, stava andando a cacciare scoiattoli quando si è imbattuto in una tigre, a poche decine di metri da casa. Gli abitanti del villaggio sono abituati alla presenza delle tigri, che hanno sempre convissuto, per quanta distanza, con l'uomo. Cedio quindi non si è preoccupato più di tanto, consapevole del fatto che, ignorando l'animale, l'animale avrebbe ignorato lui. Ma qualcosa non ha funzionato come al solito e la tigre ha aggredito l'uomo. Jedu ha tentato di difendersi, ma si è trovato completamente sovrastato dalla forza dell'animale. Ero terrificato, ho usato tutta la mia forza per tirare un pugno in faccia alla tigre, ma non se n'è neppure accorta, ha detto. Fortunatamente le grida hanno richiamato sul posto la moglie dell'uomo, la 55enne Ann Besau, armata di mestolo da cucina. La donna non ci ha pensato su e ha colpito la tigre in testa con il mestolo, inducendo l'animale alla fuga. La donna ha anche tentato di inseguire l'animale senza successo. Jedu ha dovuto essere portato in ospedale, dove è stato operato più volte per le profonde lacerazioni causate dall'aggressione della tigre. Rami Flash. Mettiamoci nei panni della signora Besau ed affrontiamo la tigre, anzi, le tigri, come dice la piccola orchestra Avion Travel Tigri.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi. Perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: arrivati a 5.
1: Il mondo intorno ai 20.
2: Ai 20, ai 20!
3: Che freddo fa! She's crazy like

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

caffè e croissant. La vera colazione è in jeans. Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

but still I'm a fool to hold you. Such a fool.

0: Rossi, che cosa fai con le cuffiette in classe?
1: Oh, prof, ma sto ascoltando il pomeriggio rock di Yellow Jeans.
0: Ah, ok.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Grazie.
1: Come ti vesti al mattino?
2: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
3: Viva l'Italia!

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.